0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Un mexicano no dice ya me voy. Se queda otra hora y se despide tres veces. Celebra la independencia. Somos México. Somos EXA. Somos EXA. 250.